tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

the fort. Set it on fire. Time to stop the train of thought.

0: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti

palpebre chiuse, si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

uno dei miei problemi. Per non farle rimanere tutto il viaggio in piedi. Sta risalendo la penisola il vecchio spirito di un pelle rossa, dividendo in due le città che incontra.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

donna, tu mi accenderai il sigarrone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: quartiere e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro Edu Radio e TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni. Con la sua mezz'ora d'aria, ci piace chiamarla così perché trattiamo tanti argomenti e principalmente trattiamo argomenti afferenti alla sfera del carcere. Oggi alla conduzione ci sono io, Antonella Cortese, insieme a Ilaria Cecchinato e abbiamo pensato di fare un approfondimento sul concetto di vittima in Costituzione. È da inizio settimana che stiamo trattando in qualche modo l'argomento con delle interviste dedicate a Eccetera PS, Rete Daphne, che hanno aperto finalmente, con il sostegno del Comune di Bologna, il servizio per le vittime di ogni tipo di reato e i loro familiari. Un presidio importantissimo. E adesso andiamo a capire un po' meglio il concetto di vittima in Costituzione.
2: Un saluto a tutte e a tutti anche da parte mia e sì, Antonella, come dici, andiamo ad approfondire un attimo il concetto di vittima perché c'è stato il via libera della Camera all'unanimità per una proposta di legge costituzionale che mira a inserire all'interno della Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato. Inizialmente si pensava di collocare questo nuovo comma all'interno dell'articolo 111, quindi quello legato alle modalità sul processo, sul giusto processo, ma ora si sta immaginando di inserirlo all'interno dell'articolo 24 della Costituzione immediatamente dopo l'enunciazione del principio secondo cui la difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Partiamo un attimo dall'espressione vittima di reato perché a partire dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022 numero 150, ovvero dalla riforma Cartabia, si dà una definizione di vittima di reato e il decreto legislativo riporta che la vittima di reato è la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. C'è poi un'evoluzione normativa in materia di tutela delle vittime, influenzata da una direttiva europea, che è la 212/29, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e di cui ci hanno anche parlato Arianna Turco e Francesca Mozzorecchia di Eccetera APS. La questione dell'inserimento di questa tutela e soprattutto anche dell'espressione vittima di reato vede l'opposizione dei penalisti. Infatti dal sito dell'Unione delle Camere Penali Italiane leggiamo un comunicato in cui si spiegano i motivi per cui l'inserimento di questo comma potrebbe essere sia superfluo sia rischioso. Dicono che sia superfluo perché situazioni di debolezza sono già tutelate in via generale dalla Costituzione attraverso gli articoli 2 e 3 che già legittimano le politiche pubbliche di sostegno alle vittime di reati perché semplicemente si tutela.

0: la persona e quindi non necessariamente categorizzata come vittima, ma semplicemente si tutela la persona. E perché la proposta è anche rischiosa? Perché l'inserimento del riferimento alla vittima immediatamente dopo l'affermazione del diritto di difesa, quale diritto inviolabile, va a relativizzare la centralità costituzionale e quindi va a rafforzare un paradigma vittimario che tende a legittimare un processo penale sempre più performativo e offensivo, con un progressivo sbilanciamento a danno delle garanzie. E quindi che cosa significa in parole più semplici? Innanzitutto che il rischio è un'impostazione vittimocentrica e quindi la crescita di una retorica giustizialista. Inoltre va a intaccare un principio fondamentale del processo giuridico, ovvero la presunzione di innocenza. Se si inserisce il termine vittima, si presuppone che all'interno di un processo entrino due soggetti, di cui uno è vittima e l'altro il colpevole. Ma questo all'interno di un processo giusto è un grave rischio di polarizzazione e di conseguenza di intaccare proprio questo diritto fondamentale, perché di fatto di diritto si tratta, la necessità di un processo giusto in cui le parti possano essere difese e quindi ricostruire una verità all'interno del processo giudiziario. Ovviamente si tratta ancora di una proposta di legge, quindi non è ancora attuata e seguiremo gli sviluppi.
1: Grazie Ilaria, l'argomento è complesso e sicuramente seguiremo le evoluzioni, ma a questo punto ridiamo la voce ad Arianna Turco, presidente dell'associazione Eccetera, insieme a Federica Mozzorecchia, che ne è vicepresidente, che ci raccontano quali sono i principali tipi di reato che trattano, chi accede maggiormente al servizio. Il servizio è quello che vi abbiamo citato, servizio per le vittime di ogni tipo di reato e i loro familiari, e come arrivano a conoscere il servizio e a, appunto, usufruirne.
0: Di che tipo di vittime, allora, di reato vi occupate principalmente?
2: Allora, rispetto ai reati, noi non abbiamo notato una vera tendenza ultimamente, senz'altro, cioè è variabile effettivamente, quindi abbiamo truffe effettive e non, abbiamo ricevuto persone che erano le vittime, coloro che restano insomma dopo un omicidio, abbiamo ricevuto persone che avevano subito un tentato omicidio, rapine e aggressioni anche per strada, insomma, in luoghi pubblici, stalking, maltrattamenti intrafamiliari, da parte anche, insomma, una casistica che abbiamo notato genitori che subiscono maltrattamento da parte dei figli, che magari sono in gravi difficoltà, e dunque sì, è molto variabile la casistica. Furti, per esempio, forse è stata una casistica meno incidente. Rispetto al genere c'è una prevalenza di donne, mentre diciamo abbiamo ricevuto sì in prevalenza vittime dirette e un numero minore di vittime indirette, cioè di coloro che pure sono colpiti dal reato, colpite dal reato, ma non direttamente lo hanno subito, familiari, conviventi, amici, parenti, ecco, può essere veramente ampia la... Non so se hai...
3: No, quello che mi viene in mente è che appunto noi siamo anche firmatari del protocollo del comune per le vittime di truffa over 65, quello che abbiamo notato è che è difficile che le persone anziane vittime di truffa accedano al servizio. Ci è capitato di più che arrivassero i familiari, quindi come vittime indirette, anche come dire, richiedendo consigli rispetto alla possibilità di far capire alla vittima che si trattava di una truffa, no? Quindi c'è tutto un tema di vergogna, di senso di colpa, per cui è difficile che la vittima di truffa si rivolga. Ci capita molto, soprattutto nell'ambito delle truffe affettive, delle truffe online, insomma, truffe amorose, con le cosiddette truffe amorose. Nel caso degli anziani, nonostante siamo nel protocollo d'intesa del comune, non ci capita spesso di riceverne, quindi è uno dei casi in cui invece riceviamo di più le vittime indirette, quindi i familiari, i figli, così come ovviamente insomma le vittime indirette di omicidio. Per il resto invece riceviamo più vittime dirette, sì.
0: I casi, appunto, a proposito, arrivano sempre volontariamente oppure c'è anche un passaggio, magari con le forze dell'ordine che suggeriscono di affidarsi a voi come consulente
3: Allora,
0: di supporto?
3: questo è un tema per noi importante, cioè per noi è importante che ci sia, come dire, la partecipazione della persona nel fare questo passo, nel senso che qualcuno può ad esempio aver subito un fatto anche grave ed esserne molto colpito, ma potrebbe essere, cioè il tempo soggettivo in cui per quella persona è il momento appunto di rivolgersi a qualcuno, di chiedere un aiuto, un sostegno, può saperlo solo la persona, cioè quindi è molto importante che sia la persona a decidere da qualche parte di sé, diciamo, di venire. Ecco, poi non è una decisione, insomma, uno può anche venire, prendere informazioni, venire e andare, insomma, no? Però diciamo l'iniziativa, il passo per noi funziona così, insomma, che è la persona che lo fa, non, cerchiamo di non causare delle forzature su questo. Chiaramente informiamo bene però le forze dell'ordine, nel caso appunto che facevi, può essere un suggerimento, nel senso che la persona può essere informata dell'esistenza del servizio proprio presso le forze dell'ordine, magari quando va a sporgere una denuncia. E noi cerchiamo di dare al personale delle forze dell'ordine il maggior numero di informazioni possibili, di spiegare bene in cosa consiste il servizio, così che loro possano informare al meglio la persona, no? Cioè non soltanto dare il volantino, ma poter dire qualcosa, no? Quindi ecco, non forse un vero suggerimento, ma un poter proprio informare in modo giusto, in modo corretto, ecco, completo, chiaro. Quindi cerchiamo di dare gli strumenti perché questo passaggio possa avvenire e sicuramente per una persona che incontra l'informazione sul servizio presso le forze dell'ordine può essere anche un po' una garanzia, ecco, questo, no?
0: Certo.
3: Può insomma facilitare l'accesso, ecco, però l'idea di fondo è che non si debba creare una forzatura su questo punto, ecco. Sì, questo è proprio un tema centrale, nel senso che appunto la direttiva europea che nominava prima la collega è una direttiva che, come dire, ci invita a porre l'attenzione sulla soggettività delle vittime che incontriamo. Infatti è una direttiva appunto generalista, cioè che come dire, si occupa delle vittime di ogni tipo di reato perché mette al centro non tanto la specificità del reato quanto la specificità del soggetto che lo subisce, insomma. Quindi, appunto, noi riceviamo persone a prescindere dal fatto che abbiano sporto o meno denuncia, e ci occupiamo appunto costruiamo gli interventi caso per caso a seconda della situazione. La direttiva appunto parla di interventi individualizzati, ci invita a tenere conto appunto della situazione personale, dell'epoca di vita, come dire, noi ci teniamo molto a questo punto, insomma, che è un punto fondamentale del tempo soggettivo, insomma, anche del tempo del trauma, come dire, ci è capitato per esempio di ricevere persone che magari erano state un po' caldeggiate perché magari si trattava di reati che avevano anche un po', come dire, un eco un po' più, come possiamo dire, dal punto di vista mediatico, certo, un pochino più forte, e non era tempo però, no? Quindi sono arrivati, come dire, sicuramente bene che siano stati informati del fatto che il servizio esiste e che possono rivolgersi quando vogliono, però ecco, senz'altro bisogna fare attenzione a non fare forzature perché, come dire, il tempo è soggettivo e bisogna che appunto la domanda arrivi dalla persona stessa quando il tempo è maturo, insomma, per poter parlare o ricevere informazioni, insomma.
1: E adesso passiamo a tutt'altro argomento con il nostro Ignazio De Francesco, volontario carcerario, islamologo e tanto altro, con Sponda Sud. Oggi Ignazio ci parla della scuola in Zambia e del mondo della comunicazione che è in grande cambiamento in tutta l'Africa.
4: Il primo argomento e articolo di questo spazio di Sponda Sud, in cui vogliamo parlare dell'Africa in un modo un po' diverso da quelle che sono le notizie consuete che riceviamo attraverso i canali istituzionali, e prendiamo sempre dalla stupenda rivista Africa, che è disponibile in cartaceo e anche online, riguarda il mondo della scuola, lo Zambia. Il Parlamento di questo paese ha approvato un disegno di legge che trasforma l'istruzione gratuita in diritto garantito per tutte le scuole pubbliche, dall'educazione prescolare fino alla scuola secondaria. La legge formalizza una misura introdotta nel 2021 che aveva abolito le tasse scolastiche, generando un forte aumento delle iscrizioni in tutto il paese. Quindi c'era stato un cambiamento, però in realtà, adesso non entro in particolare, tuttavia rimaneva un provvedimento poi amministrativo, per cui tante scuole chiedevano poi delle gabelle illegali alle famiglie per iscrivere gli studenti. Invece adesso è arrivata la decisione, la scuola pubblica dalle primarie fino alle secondarie, noi la chiameremmo oggi la maturità, sono gratuite. Allora pensate che dall'introduzione di questa politica recentissima, perché risaliamo a 5 anni fa, in Zambia oltre 2,5 milioni di bambini sono tornati a scuola e più di 41,000 insegnanti sono stati assunti nel sistema educativo nazionale. Queste sono le notizie belle, quelle che appunto fanno parlare di un futuro diverso. Quando si insegna ai bambini a leggere, a scrivere, a far di conto, a studiare la storia, a studiare se stessi, a studiare gli altri paesi, perché sembrano delle piccole innovazioni, ma in realtà sono rivoluzionarie, perché le dittature hanno poi bisogno di ignoranti, essenzialmente. Quando le persone si istruiscono, più difficilmente accettano dei prepotenti più che dei potenti al governo. E quindi ben arrivato questa iniziativa dallo Zambia. Un'altra piccola rivoluzione riguarda il mondo della comunicazione. L'articolo di Andrea Spinelli Barrile ha per titolo «Liberi di raccontarsi, ecco l'Africa dei nuovi media». Il mercato dei media, dice il giornalista di Africa Rivista, e più in generale l'industria creativa in Africa, stanno attraversando una fase di profondi cambiamenti su più livelli. Alla base vi è un'urgenza interna e identitaria, raccontare l'Africa con voci africane. Si tratta di un processo di decolonizzazione della narrativa che non si limita alla volontà di autodeterminarsi, ma ambisce a narrare l'Africa dall'interno, attraverso la sua pluralità di voci, prospettive e linguaggi. Una autonarrazione che rivendica la capacità del continente di riflettere su se stesso. La domanda cruciale che si pongono oggi i giornalisti, leggiamo ancora sull'articolo di Africa Rivista, giornalisti, piattaforme, media africani, è come generare introiti che permettano una produzione sostenibile di contenuti, perché sappiamo che i progetti camminano sulle gambe delle persone ma hanno bisogno di finanziamenti. E una seconda inevitabile domanda ne consegue: la politica sostiene davvero l'industria creativa oppure ne ostacola la crescita? Secondo il rapporto 2021 dell'UNESCO sulla cultura e l'industria creativa, il settore rappresenta circa l'1,1% del prodotto interno lordo africano e dà lavoro a oltre 8 milioni di persone. Tuttavia il potenziale è ancora largamente inespresso. Se adeguatamente supportata, l'economia creativa del continente potrebbe generare più di 20 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2030 e attivare a contribuire fino al 5% del prodotto interno lordo. Queste cifre sono emerse chiaramente durante l'Africa Media Festival di Nairobi, dove lo scorso febbraio si sono riuniti giornalisti e creator in prevalenza dell'Africa orientale. La manifestazione ha offerto uno sguardo vivace e variegato sull'industria dei contenuti africani, tra start-up editoriali e progetti consolidati. Dalla piattaforma Moto News fino ai colossi come Al Jazeera, il festival ha messo in mostra la diversità e la vitalità della scena africana. E allora, da questo articolo io traggo l'idea, così la lancio così per il carcere: ci sono tante persone detenute che vengono dall'Africa, dal Nord Africa, ma anche dall'Africa, chiamiamo così, nera, parte centrale e meridionale dell'Africa. Approfittate anche voi di questa occasione che ci sentite magari dalla vostra cella per il tempo più breve che dovrete passare lì. Provate anche voi a raccontare in carcere i vostri paesi, scrivete dei temi, studiate l'italiano ovviamente per farlo, con l'aiuto dei volontari, degli insegnanti, per raccontare il vostro paese, la Nigeria, l'Etiopia, la Somalia, via dicendo, e poi la sponda sud del Mediterraneo. Cioè attivate un canale di creazione di idee che dal carcere raggiunga la città, magari attraverso Eduradio. Noi siamo disponibili ad accogliervi nelle vostre attività creative. E un ultimo argomento, eccolo qua, riguarda i mondiali di calcio del 2026. Cosa c'entra questo tema con l'Africa? E c'entra perché questi mondiali di calcio consacrano la centralità del calcio africano. 10 squadre africane ai mondiali 2026 non sono solo un primato assoluto, sono il segnale di un riequilibrio lento ma ormai evidente nel calcio globale. Inizia così un altro articolo di Andrea Spinelli Barrile sull'ultimo numero di Africa Rivista. Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo il continente si presenta con una rappresentativa così ampia. L'allargamento del torneo deciso dalla FIFA ha certamente inciso, ma non basta a spiegare il dato. A pesare è soprattutto la crescita strutturale del calcio africano, che da anni produce talenti, consolida federazioni e guadagna spazio nei grandi circuiti internazionali. Io non sono un grande tifoso, almeno non più, una volta lo ero, ecco, vengo da Torino, si può immaginare di quale squadra fossi tifoso, anche se ce ne sono due, però insomma adesso lo seguo tiepidamente, però devo dire che anch'io, come tiepido tifoso, mi sono reso conto che la presenza dei giocatori che vengono dall'Africa, anche dall'Africa sahariana, è molto maggiore che in passato. Allora l'autore qua descrive il cammino di questo calcio africano, in cui dice: la svolta arriva con la decolonizzazione. Nel 1957 nasce a Khartoum la Confederazione Africana di Calcio, la CAF. Per la prima volta il continente costruisce un proprio spazio competitivo, capace di valorizzare i talenti locali. 20 anni dopo, nel 78, la Tunisia conquista la prima vittoria africana ai mondiali, battendo il Messico. è un passaggio simbolico che apre la strada all'aumento dei posti disponibili da uno solo a cinque a partire dal 1998 fino ai 10 del 2026. Oggi questa crescita è visibile. Allora, quali sono i paesi e le squadre che partecipano ai prossimi mondiali di calcio? Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Costa d'Avorio, Ghana, Sudafrica, Capoverde, Senegal e Repubblica Democratica del Congo. È una svolta interessante. Certo, non risolve i problemi della povertà, dello sfruttamento delle risorse in Africa, i dittatori, le dittature, eccetera. E tuttavia, come noi vediamo in Italia, io orgoglioso di vedere un ragazzo, una ragazza nera con la maglia italiana che vince dei campionati, per me è un vero italiano, una vera italiana, anche se viene appunto dalla sponda sud del Mediterraneo, così personalmente ai prossimi mondiali di calcio farò il tifo per Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Costa d'Avorio, Ghana, Sudafrica, Capoverde, Senegal e Repubblica Democratica del Congo.
0: E siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Ringraziamo chi è stato ai nostri microfoni, Arianna Turco, Francesca Mozzorecchia e Ignazio De Francesco. Vi ricordo che se volete scriverci qualsiasi cosa, anche reazioni a quello che noi vi raccontiamo ogni giorno, potete scriverci e lo potete fare a redazioneliberidentro@gmail.com oppure inviando una lettera a Casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Io Ilaria Cecchinato vi saluto e anche Antonella Cortese, e ci vediamo e ci sentiamo domani.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18:30 alle 23:30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ma voi chi siete?
3: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
2: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
3: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

0: Prosegue lo scontro Spagna-Italia. Nella notte Pedro Sanchez ha deciso di sospendere la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al 7 settembre. Il governo spagnolo parla di una misura reciproca che resterà in vigore fino a che saranno attivi i controlli per i cittadini spagnoli alla frontiera italiana. Ieri la Spagna aveva lanciato un ultimatum a Roma chiedendo di annullare la sospensione del trattato di Schengen e minacciando misure proporzionali, che sono poi arrivate. La risposta italiana era stata netta: non accettiamo ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si leggeva in una nota di Palazzo Chigi. La sospensione di Schengen era stata decisa dall'Italia dopo la crisi migratoria di Ceuta della scorsa settimana, quando migliaia di persone hanno attraversato il confine tra Spagna e Marocco dall'exclave che si trova sul continente africano.
1: Gli ultimi bombardamenti russi su Kiev durante la notte hanno fatto almeno 3 morti e diversi feriti, tra le vittime anche un bambino. Gli attacchi sono stati in 2 diverse zone della città. Sono diverse settimane ormai che la regione di Kiev è sotto intensi attacchi russi, facilitati dalla mancanza di sistemi di difesa da parte ucraina. Nelle scorse ore ci sono stati anche nuovi raid ucraini sulle infrastrutture energetiche russe. Secondo canali Telegram locali, sarebbero state colpite nuovamente 2 raffinerie di petrolio, entrambe nel sud del paese.
0: In Yemen gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno lanciato un attacco contro le forze dell'esercito regolare nella città di Marib. Ci sarebbero 2 morti e oltre 10 feriti. Le forze regolari, supportate dall'Arabia Saudita, hanno detto di aver risposto con diversi attacchi lungo la linea del fronte. Gli Houthi sostengono di aver colpito anche interessi sauditi. Nella stessa zona, a Marib, 2 giorni fa, un'operazione degli Houthi aveva fatto altri 30 morti. Si tratta di un'importante escalation del conflitto in Yemen, che in questo momento si inserisce nell'allargamento regionale della guerra tra Stati Uniti e Iran.
1: L'opzione del dialogo con i gruppi criminali è completamente esaurita, lo ha detto nel suo discorso di insediamento il neopresidente colombiano Abelardo de la Espreia, che aveva centrato una buona parte della sua campagna elettorale proprio sulla lotta al narcotraffico e ai gruppi armati. La cerimonia di insediamento non è stata nella capitale Bogotà, ma nella città di Cali, dove c'è una marcata presenza di organizzazioni criminali. Il nuovo presidente colombiano è un convinto sostenitore di Donald Trump.
0: Oggi sono passati 70 anni dall'8 agosto 1956, quando 262 minatori, tra cui 136 italiani, morirono a Marcinel, in Vallonia. L'Unione Europea ha istituito in questa data la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio, in occasione dell'anniversario, saranno presenti il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone.
1: Lutto cittadino a Bologna e Modena in occasione dei funerali di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. Le celebrazioni saranno in forma strettamente privata a Pavana, dove ha vissuto, per volontà dello stesso cantautore e della famiglia. Per consentire a tutti di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia pubblica nel mese di settembre.
0: Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord, scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. In tantissime regioni al centro e al sud sono in corso incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, alzando ancora una volta le temperature in Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico. Con la settimana che porta al Ferragosto sono previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Alle 7:34 ci risentiamo con le notizie nel giornale radio alle 8:30. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. La la di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto

Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network.
1: Contro Madrid-Roma, Sanchez firma il decreto. Le persone in arrivo in Spagna dall'Italia saranno controllate alle frontiere. Una misura reciproca che arriva dopo l'ultimatum spagnolo di ieri al governo Meloni. Ristabilisca Schengen o ci saranno conseguenze. Dura la replica di Palazzo Chigi. Non accettiamo imposizioni dall'estero. Medio Oriente, escalation del conflitto in Yemen. Nelle ultime ore scontri tra Houthi e esercito regolare, appoggiato dall'Arabia Saudita. È l'ennesimo segnale dell'allargamento della guerra Iran-Stati Uniti. Nuovo attacco russo su Kiev, almeno 3 le vittime, tra cui un bambino, diversi i feriti. Gli ucraini invece hanno colpito nuovamente 2 raffinerie di petrolio in Russia. Lutto cittadino a Bologna e a Modena per la morte di Francesco Guccini. I funerali si tengono oggi in forma privata, a settembre le commemorazioni pubbliche. Sono passati 70 anni dalla tragedia di Marcinelle. 262 minatori morirono per un'esplosione sotterranea in Vallonia, in Belgio. La Commissione UE ha istituito per oggi la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Nel giornale radio, la testimonianza.

0: italiana. Roma ha sospeso l'accordo di libera circolazione dopo i fatti di Ceuta di giovedì scorso, quando nell'exclave spagnola sono entrati circa 70.000 migranti. Ieri la Spagna aveva lanciato un ultimatum a Roma chiedendo di annullare la sospensione del trattato di Schengen e minacciando misure proporzionali, che sono poi arrivate. Il servizio da Madrid.
1: Non è bastato a Madrid il mezzo passo indietro del governo Meloni, che ieri aveva aperto alla possibilità di mantenere i controlli per i viaggiatori provenienti dalla Spagna solo fino al 15 agosto e non fino al 31, come era stato annunciato subito dopo la crisi a Ceuta. In tarda serata Sanchez ha deciso di sospendere la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al giorno 7 settembre, una misura reciproca, spiegano da Madrid, che resterà in vigore finché rimarranno attivi i controlli per gli spagnoli alla frontiera italiana. Per il ministro degli esteri spagnolo Álvarez si tratta di una questione di dignità. La decisione italiana, secondo Madrid, è basata su argomenti infondati, perché Ceuta si trova fuori dallo spazio Schengen. È quindi impossibile che un migrante possa raggiungere il suolo europeo liberamente. La questione però è più politica che altro. L'Italia non sta applicando questi controlli a tappeto e molto probabilmente neanche la Spagna lo farà. A pagare il prezzo di questo scontro politico però saranno soprattutto gli italiani. I turisti del bel paese infatti sono quasi il doppio rispetto agli spagnoli che visitano l'Italia. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Ieri la risposta italiana all'ultimatum spagnolo era stata netta: non accettiamo imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si leggeva in una nota di Palazzo Chigi. La premier Meloni aveva quindi deciso di confermare la sua scelta su Schengen, basata soprattutto su ragioni politiche e di propaganda. Ascoltiamo Nicola Fratoianni, deputato di AVS.
2: Penso che la Spagna faccia quello che è normale fare di fronte a un atto che ha un solo segno, quello del cinismo, della propaganda, dell'irrazionalità e della polemica politica, dell'attacco politico. Del resto Giorgia Meloni si è unita a tempo di record al coro di tutte le destre ultranazionaliste d'Europa e del mondo, che hanno scatenato contro la Spagna di Pedro Sanchez la loro propaganda all'indomani dei fatti di Ceuta, che in tutta evidenza hanno il segno, il tratto di una salto pianificato nei confronti della Spagna di Sanchez. Sono molti segnali che ci hanno fatto subito pensare a questo. Tra questi c'è anche la reazione dell'Italia, no? Tempismo perfetto, il grido dell'invasione, l'attacco alle politiche di Sanchez che in tutta evidenza, in particolare sul tema delle regolarizzazioni, nulla c'entrano con quello che è capitato a Ceuta, e una scelta della sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna che è del tutto completamente irragionevole.
0: La crisi in Medio Oriente: nelle ultime ore ci sono stati scontri e attacchi in Yemen e nuovi bombardamenti israeliani sul sud del Libano. Aumentano intanto le voci di un possibile accordo tra Iran e Oman per la riapertura di Hormuz e la ripresa del commercio marittimo. Il quadro nella regione rimane sempre molto volatile. In studio con me c'è Emanuele Valenti.
3: Assolutamente, la volatilità è confermata in queste ore, come dicevi tu Valeria, dai nuovi raid israeliani sul Libano. Sarebbe stata presa di mira la zona di Nabatie, ma soprattutto direi dai bombardamenti e combattimenti in Yemen, dove sappiamo ci sono gli alleati dell'Iran, gli Houthi, che hanno attaccato l'esercito regolare nella città di Marib. Ci sarebbero 2 morti, oltre 10 feriti, non è chiaro se militari o civili. Le forze regolari, supportate dall'Arabia Saudita, hanno detto di avere risposto con diversi attacchi lungo la linea del fronte. Gli Houthi sostengono di avere colpito anche interessi sauditi. Nella stessa zona, quindi sempre a Marib, ancora questa settimana, un'operazione degli Houthi aveva fatto altri 30 morti. È un'importante escalation questa del conflitto in Yemen, che in questo momento si inserisce ovviamente nell'allargamento regionale della guerra Stati Uniti-Iran. Negli ultimi anni infatti gli scontri diretti Houthi, forze governative regolari appoggiate da Riyadh, erano stati minimi. È stata proprio questa volatilità, che non è certo di queste ore, ad avere portato poi ieri, lo ricordiamo, importante, all'accordo di difesa Arabia Saudita-Turchia-Pakistan, a prescindere dagli interessi dei singoli stati. Infatti tutti cercano disperatamente di garantirsi un po' di stabilità e un po' di sicurezza in una regione, potremmo anche dire in un mondo, dove ormai regna il caos. Nonostante questo, non è da escludere che arrivi l'annuncio di un'intesa Iran-Oman per la riapertura di Hormuz, anche se poi sarebbe da capire se e come verrebbe accettata questa intesa da Trump. Valerio.
0: Grazie Emanuele Valenti. E gli ultimi bombardamenti russi su Kiev durante la notte hanno fatto almeno 3 morti e diversi feriti. Tra le vittime c'è anche un bambino. Gli attacchi sono stati in 2 diverse zone della città. Sono diversi

0: diverse settimane ormai che la regione di Kiev è sotto intensi attacchi russi facilitati dalla mancanza di sistemi di difesa da parte ucraina. Nelle scorse ore ci sono stati anche nuovi raid ucraini nelle infrastrutture energetiche russe. Secondo canali Telegram locali sarebbero state colpite nuovamente due raffinerie di petrolio, entrambe nel sud del paese. E per Donald Trump i problemi non arrivano solo dall'esterno, nello specifico dalla guerra in Medio Oriente, ma anche dall'interno. Negativi gli ultimi dati americani sull'occupazione. Sentiamo il servizio da New York.
1: L'economia americana perde colpi. A luglio gli Stati Uniti hanno perso 23.000 posti di lavoro contro gli 83.000 nuovi impieghi attesi dagli analisti, ma il dato più preoccupante sembra arrivare dalle revisioni dei due mesi precedenti, perché i posti di lavoro generati a giugno e maggio sono stati ridotti complessivamente di 103.000 unità. Anche i salari rallentano, crescono appena dello 0,1% rispetto a giugno e del 3,2% su base annua, più basso dell'inflazione. Inflazione che continua a tallonare al 3,5%, e non è finita qui, perché più di 2 milioni di persone hanno lasciato da novembre la forza lavoro. Il quadro è quindi quello di un'economia che perde slancio proprio mentre l'inflazione resta alta, anche per effetto dei prezzi dell'energia legati alla guerra con l'Iran che Donald Trump ha intrapreso negli scorsi mesi. Gli unici a sorridere forse sono fondi di investimento e proprietari di case, perché un mercato del lavoro così debole potrebbe ridurre la pressione sulla Federal Reserve per alzare i tassi di interesse. Secondo Wall Street, le probabilità di un rialzo dei tassi a settembre sono infatti scese dal 50 al 40%. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Lutto cittadino a Bologna e a Modena in occasione dei funerali di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. Le celebrazioni si tengono oggi in forma strettamente privata a Pavana, dove ha vissuto, per volontà dello stesso cantautore e della famiglia. Per consentire a tutti di rendere omaggio a Guccini sarà poi organizzata una cerimonia pubblica nel mese di settembre. Ascoltiamo Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura del Comune di Bologna.
2: Noi abbiamo pensato di rispettare la volontà della famiglia, quindi in maniera rispettosa lasciare che le esequie avvenissero in una forma privata, riservata. Sicuramente nel mese di settembre, che è il mese in cui invece ci sarà una commemorazione, su questo, quando la famiglia sarà pronta, molto volentieri ragionare con loro, perché da parte nostra come Comune di Bologna c'è un desiderio forte di ricordarlo, e credo che non sia un desiderio solo della amministrazione, credo che sia un desiderio sentito da parte della città. A questo noi, in tempi diciamo così non sospetti, nel momento in cui il Teatro Comunale di Bologna aveva fatto la programmazione per la ripresa della prossima stagione, nel programma del Teatro Comunale di Bologna 29, 30 e 31 di ottobre c'è un Guccini Opera, che è un omaggio che viene fatto a Guccini in accordo con Guccini, da Giorgio Comaschi, ed è una rilettura, se vogliamo, in chiave lirico-sinfonica di alcuni dei capolavori scritti da Guccini, da Il vecchio e il bambino, La velenata, Bisanzio, Cyrano, Dio è morto, eccetera.
0: L'opzione del dialogo con i gruppi criminali è completamente esaurita, lo ha detto nel suo discorso di insediamento il neopresidente colombiano Abelardo de la Spriella, che aveva centrato una buona parte della sua campagna elettorale proprio sulla lotta al narcotraffico e ai gruppi armati. La cerimonia di insediamento non è stata nella capitale Bogotà, ma nella città di Cali, dove c'è una marcata presenza di organizzazioni criminali. Il nuovo presidente colombiano è un convinto sostenitore di Donald Trump. Sono passati 70 anni dall'8 agosto 1956, quando 262 minatori, tra cui 136 italiani, morirono a Marcinelle, in Vallonia, a causa di un'esplosione sotterranea. I soccorsi furono lunghi e drammatici, i corpi vennero recuperati poco a poco nei giorni e nelle settimane successive. L'ultimo sopravvissuto della tragedia di Marcinelle è Urbano Ciacci, nato a Fano nel 1935. Lavorava nella miniera, ma nell'estate del 1956 prese un congedo matrimoniale e tornò in Belgio proprio il giorno dell'incidente. Ascoltiamo la sua testimonianza raccolta dalla nostra collaboratrice Margherita Redaelli.
3: Mi chiamo Urbano, la medaglia 709. Questa era la mia medaglia quando arrivavamo. Gli davano la medaglia e ci andavano spogliatoi. E tutti gli attrezzi, tutto quello che adoperavo era marcato 709. per guadagnare la minima la giornata dovevi fare 3 metri di lunghezza su 1 metro di profondità. Noi si partiva con i convogli dai 18 ai 40 anni. I contratti che c'era per noi italiani, dopo 5 anni eri libero, dovevi fare 5 anni in quel buco nero. Sono arrivato il giorno dopo della catastrofe. Sono passati tutti lì, capito, i morti, quella scala lì. Da lì portavano nei spogliatoi.
4: Ma tu li hai visti?
3: Come? Li ho lavati, io. Si sentiva un odore, capito, dovevi scappare via che non potevi sopportare. Gli ultimi che sono rimontati 15 giorni dopo a galleggiare sottoterra nell'acqua, cioè, io scappar via piangendo dell'odore brutto.
0: L'Unione Europea ha istituito in questa data la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio, in occasione dell'anniversario, saranno presenti il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone. Il servizio da Bruxelles.
5: Marcinelle e Bruxelles sono distanti 50 km e 70 anni. L'8 agosto del 1956, nella miniera di carbone del Bois du Cazier, nella regione belga della Vallonia, un errore di manovra provocò un incendio fatale per 262 lavoratori, di cui la metà italiani. Fuoco, fumo e gas tossico intrappolarono i minatori a centinaia di metri nelle viscere della terra, rendendo quasi impossibili i soccorsi. È stata una delle più gravi tragedie sul luogo del lavoro, che ha segnato la storia non solo del Belgio e dell'Italia, che solo 10 anni prima avevano siglato l'infausto accordo uomo carbone, con cui decine di migliaia di italiani si ritrovarono a lavorare in condizioni inaccettabili nelle miniere belghe, ma di tutta Europa. L'8 agosto del 2026, invece, per volontà delle istituzioni UE, si celebra per la prima volta la giornata europea in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro, proprio a ribadire che chiunque vada al lavoro deve tornare a casa sano e salvo. È la Commissione europea ad aver stabilito questa ricorrenza annuale, non solo come giornata di commemorazione delle vittime del disastro di Marcinelle di 70 anni fa, ma anche per ribadire l'ancora attuale necessità di prevenzione. Perché i dati dicono di oltre 3.000 vite perse ogni anno per incidenti sul luogo di lavoro e oltre 170.000 morti per malattie legate alla propria professione. Ma condizioni di lavoro sicure e salubri sono una priorità dell'Unione sancite dai trattati. Questo è l'impegno fondamentale che dobbiamo ai lavoratori, ricorda la Commissione. Non è cambiato dalla tragedia di Marcinelle, così come non è cambiata la nostra responsabilità di onorarlo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Le 8:44 è tutto per questa edizione del Giornale Radio a cura di Emanuele Valenti e Valeria Schroeter. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Una buona continuazione d'ascolto.

0: Carrello. È il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
1: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
2: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18:30 alle 23:30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni! Al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in Via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
6: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
7: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
8: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su

0: Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: carrello. È il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
1: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
2: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna, dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Le 10:32, le notizie di Popolare Network.

0: Morirono a Marcinelli in Vallonia, in Belgio. La Commissione UE ha istituito in questa data la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio per l'occasione commemorando Marcinelli, rendendo un tributo a coloro che vi perirono, come in altri luttuosi episodi nella storia dell'immigrazione italiana. Siamo invitati, ha scritto il Capo dello Stato, a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone.
1: Il presidente ucraino Zelensky è a Belgrado. La Serbia è uno dei pochi paesi europei che mantiene relazioni con la Russia. Il presidente ucraino cercherà di allargare la sua iniziativa diplomatica che va avanti dall'inizio dell'invasione russa. Il presidente serbo Vučić ha comunque ribadito che al momento non ha intenzione di introdurre sanzioni a Mosca. In Ucraina gli ultimi attacchi russi la notte scorsa hanno fatto altre vittime. Almeno 3 persone sono morte alla periferia di Kiev, tra loro anche un bambino.
0: Nelle ultime 24 ore nuovi attacchi e scontri in Yemen tra Houthi, alleati dell'Iran ed esercito regolare. Le violenze sono cominciate 2 giorni fa. Negli ultimi anni le violenze interne erano invece rimaste a bassa intensità. Gli ultimi sviluppi da inserire ovviamente nella crisi generale in Medio Oriente, quindi nella guerra Stati Uniti-Iran, potrebbero portare a un allargamento importante del conflitto in Yemen.
1: Sono in corso i funerali di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. Le celebrazioni si tengono in forma strettamente privata a Pavana, dove ha vissuto, per volontà dello stesso cantautore e della famiglia. Bologna e Modena hanno dichiarato il lutto cittadino per la giornata di oggi.
0: Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato nella giornata di ieri il nord, sono scese a 19, sia oggi che domani, le città da bollino rosso. In tantissime regioni, al centro e al sud, ci sono incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, alzando ancora una volta la temperatura in Europa. Weekend questo da bollino nero anche per il traffico. Con la settimana che porta al Ferragosto sono previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade.
1: Le 10:35, le notizie di Popolare Network tornano alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.

Imputato, ascolta. Noi ti abbiamo ascoltato. Tu non sapevi di avere una coscienza al fosforo piantata tra l'aorta e l'intenzione. Noi ti abbiamo osservato dal primo battere del cuore fino ai ritmi più brevi dell'ultima emozione. Quando uccidevi, favorendo il potere, i soci vitalizi del potere, ammucchiati in discesa a difesa della loro celebrazione. E se tu la credevi vendetta, il fosforo di guardia segnalava la tua urgenza di potere, mentre ti emozionavi nel ruolo più eccitante della legge, quello che non protegge, la parte del boia.

Imputato, il dito più lungo della tua mano è il medio, quello della mia è l'indice. Eppure anche tu hai giudicato. Hai assolto e hai condannato al di sopra di me. Ma al di sopra di me, per quello che hai fatto, per come lo hai rinnovato, il potere ti è grato. Ascolta, una volta un giudice come me giudicò chi gli aveva dettato la legge. Prima cambiarono il giudice e subito dopo la legge. Oggi un giudice come me lo chiede al potere se può giudicare. Tu sei il potere. Vuoi essere giudicato? Vuoi essere assolto o condannato?

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Fosse Bison, impiccheranno Jordi ed altri stronzi con il nylon. Ammazzeremo cimici qui in giro come Bygone. Ho la stronzaggine nel sangue tipo Tyron. Resto stanca accerchiato come i vietnamiti in Saigon. Godzilla mi dà il tempo, io in silenzio bailo. È un mistero se son morto per davvero come Michael. Ho una maschera di pelle sulla faccia, il rosso ghiaio dopo una nottataccia. A volte l'ansia è come un peso che te schiaccia e porta pesi dentro al cuore con la rabbia in pancia. Ad

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
6: Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclo officina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

Ladies and gentlemen, bentornate e bentornati sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica radio libera, libera, libera, Radio Città Fujiko. Altre connessioni indefessamente in diretta il sabato, tutti i sabati, anche tutto agosto, dalle 12 alle 13, incarnata nel bipede Alessandro Brighetti e la propria fantomatica ed inesistente etichetta discografica a Umma Umma Records. Oggi 8 agosto, come la nostra nota piazza. Ora, io nacqui il 9 luglio, era una domenica mattina veramente calda, torrida, e sono un essere assolutamente estivo che si trova bene con il caldo, e la mia teoria è che fino ai 36-37 gradi la temperatura è veramente piacevole perché si adatta a quella interna corporea. Dopo i 37 gradi inevitabilmente diventa anche febbre atmosferica e si inizia a sudare sinceramente. Ebbene, è 2 mesi e mezzo che siamo in febbre atmosferica e, ladies and gentlemen, notizie dal nostro pianeta Terra. In questa settimana lo zero termico, ovvero l'altezza nella colonna d'aria in cui si raggiunge 0 gradi di temperatura, si è alzato a 4.800 metri. And for everybody. Vuol dire che sotto gli 8.400 metri è più caldo di 0 gradi centigradi, non male, quindi inevitabilmente tutto al di sotto di quella quota si sta sciogliendo. Il Mediterraneo, peraltro, ha raggiunto una temperatura di 31 gradi centigradi e da quest'anno in poi si potrà dire che l'anno prossimo andremo in vacanza a Ramen. Ora, la nostra Premier, che è una delle ultime e uniche donne al mondo che pretende essere un maschio alfa, non pensa minimamente a tutto ciò, essendo lei una negazionista come la gran parte della destra becera occidentale, e ha attuato queste mosse miserabili, che sono delle piccole prove di forza, ma soprattutto delle grandi prove di sudditanza, nei confronti di Ceuta e quindi della Spagna. Ora, quello che a me veramente stupisce è che gli elettori di questa destra becera, populista e senza un minimo di cultura sono totalmente stati privati della capacità critica. La diversità e la difficoltà sono concetti che non sono più abitabili o abitati, trasformati quindi in sorte di barboncini scodinzolanti che pendono dalla bocca della nostra Premier, maschio alfa. È veramente una fetta sociale enorme nella quale il sonno della ragione ha provocato a tutti gli effetti dei mostri. Ora, ieri parlavo con un mio carissimo amico, che colgo l'occasione di salutare, il buon vecchio Peter Freudling, che ci ascolta tutte le settimane dall'Austria, ma da ieri viene ad ascoltarci in diretta qua a Radio Città Fujiko. Mi ricordava come alla fine degli anni 80 e inizio degli anni 90 c'era il problema del buco dell'ozono, e a livello globale siamo riusciti in pochissimo tempo a mettere al bando i clorofluorocarburi e a richiudere semplicemente il buco dell'ozono. Un momento veramente apicale. Non voglio tirare in ballo la questione delle lampadine al tungsteno, ma leggi globali sono assolutamente necessarie. E allora, niente, l'oppio dei popoli a questo punto è diventato lo spauracchio del diverso, dell'alieno, come viene definito dal nostro amico Trump. E, mamma mia, l'immigrazione come male del mondo, ladies and gentlemen, non mi fermerò mai nel ricordarvelo. Continuate a coltivare la vostra cultura, unico baluardo di fronte a questo veramente sonno patetico della ragione. Basta con i miei pipponi,
credo che siano necessari, quantomeno lo sono nella mia testa, mi scuso con tutte e tutti voi, ma non troppo. Oggi proviamo ad ascoltare un po' di sperimentazione jazz ed elettronica, dischi anche che vengono dal 1997, dal millennio passato. Ladies and gentlemen, buon ascolto.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica Radio Libera, Radio Città Fujiko. Altre connessioni, come sempre, in diretta il sabato dalle 12 alle 13, anche tutto agosto. E dicevo prima come il sonno della ragione provochi mostri, crei mostri. Mi è venuta in mente una frase di Primo Levi che annuncia nell'appendice di Se questo è un uomo, che dice precisamente: i mostri esistono, ma sono troppo pochi per essere veramente pericolosi. Sono più pericolosi gli uomini comuni, i funzionari pronti a credere e ad obbedire senza discutere. Ora, ladies and gentlemen, in questa società che rivendica l'ignoranza come una forma di cultura, in questa società in cui tutto galleggia e non si approfondisce niente, l'approfondimento diventa una forma di resistenza, l'approfondimento diventa una forma politica, e io quindi consiglio di leggere anche e soprattutto Primo Levi in questa estate. Lo so che non sono letture facili, ma è giusto coltivare la memoria e il pensiero critico.
4: L'amour qu'on a donné, pas plus qu'on peut ravaler les paroles qu'on a prononcées. L'amour que je te donnerai sera toi, toujours. Peut-être qu'il y aura des larmes, des tristesses, des douleurs, mais je n'ai déjà vécu. Et vivre, ça ne fait pas.
3: E in questa seconda tranche di altre connessioni, un po' di Francia.
4: Pour penser mes plaies, j'ai une. Prends mon amour. L'amour se donne et ne se troque pas. Et vois. Vois comme tu es libre. La liberté est le plus beau cadeau de l'amour. Et je suis libre parce que je t'aime. Sois libre. La liberté est le plus beau cadeau de l'amour. La liberté est le plus beau cadeau de l'amour. La liberté.

prend la fuite, investissant les perspectives.

E il tempo è sovrano, ladies and gentlemen, anche in questo caldo agosto, e ricordando a tutte e tutti voi di non abboccare, di non masticare e tantomeno di non digerire queste crocchette ideologiche che ci sottopongono costantemente e quotidianamente coloro al governo. Di non farlo perché le crocchette sono destinate ai cagnetti. Vengo a qualche notizia più leggera. Perché venerdì 14, venerdì 21 e venerdì 28 agosto a Umma Umma Records tenterà di allietare il pubblico a Hollywood, mentre sabato prossimo, sabato 15 agosto, sabato Ferragosto a Umma Umma Records sarà sempre in diretta qua sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica Radio Libera, Radio Città Fucico, con un po' di baldoria da Ferragosto. E nel pomeriggio ci trasferiremo tutte e tutti alle Serre dei Giardini a sentire il buon Filibalù. Ladies and gentlemen, approfondite, approfondite, approfondite, amatevi, uscite, divertitevi, state bene. A sabato prossimo.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Ma voi chi siete?
4: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
3: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
4: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Lavoro e migranti, oggi viene celebrato il 70° anniversario della strage di Marcinelle, 262 minatori morti, di cui 136 immigrati italiani. Ma la tutela dei lavoratori e il rispetto di dignità dei migranti sono ancora questioni irrisolte. Nelle ultime 24 ore in Italia, 3 vittime sul lavoro, mentre il governo usa lo scontro con la Spagna per la propaganda anti-immigrazione. Meloni attacca la CGIL, si sono voltati di spalle mentre la russa leggeva il discorso di Mattarella. Landini smentisce, è falso. Intanto Sanchez firma il decreto di sospensione di Schengen. Gli italiani in arrivo in Spagna sono sottoposti a controlli. A Kiev altri 4 morti dopo gli ultimi bombardamenti russi. Tra le vittime anche un bambino. Zelensky in visita in Serbia, uno dei pochi alleati europei di Putin. Le 13.01, buongiorno dalla redazione, il giornale radio. La dignità del lavoro, la dignità dei migranti. La giornata della commemorazione della strage di Marcinelle tocca entrambi questi due principi fondamentali. 70 anni dopo il disastro della miniera belga, ancora entrambi calpestati. I morti sul lavoro sono 3 al giorno in Italia ed è stato così anche in queste ultime 24 ore. E il rispetto di chi emigra, come fecero gli italiani andati a lavorare in Belgio, è ben lontano dall'essere garantito. Anzi, come vediamo in questi giorni con la vicenda di Ceuta, viene sacrificato sull'altare della propaganda della destra. A Marcinelle 70 anni fa morirono 262 persone, tra cui 136 italiani. I soccorsi delle vittime furono lunghi e drammatici. I corpi vennero recuperati poco a poco nei giorni e nelle settimane successive. L'ultimo sopravvissuto della tragedia di Marcinelle è Urbano Ciacci, nato a Fano nel 1935. Lavorava nella miniera, ma nell'estate del 1956 prese un congedo matrimoniale e tornò in Belgio proprio il giorno dell'incidente. Ascoltiamo la sua testimonianza raccolta dalla nostra collaboratrice Margherita Redaelli.
2: Mi chiamo Urbano, la medaglia 709. Questa era la mia medaglia quando arrivavamo. Gli davano la medaglia e ci andavano spogliatoi e tutti gli attrezzi, tutto quello che adoperavo era marcato 709. Per guadagnare la minima la giornata dovevi fare 3 metri di lunghezza su 1 metro di profondità. Noi si partiva con i convogli dai 18 ai 40 anni. I contratti che c'era per noi italiani, dopo 5 anni eri libero, dovevi far 5 anni in quel buco nero. Sono arrivato il giorno dopo della catastrofe. Sono passati tutti lì, capito, i morti, quella scala lì. Da lì portavano nei spogliatoi.
3: Ma tu li hai visti?
2: Come? Li ho lavati, io. Si sentiva un odore, capito, dovevi scappare via che non potevi sopportare. Gli ultimi che sono rimontati 15 giorni dopo a galleggiare sottoterra nell'acqua, cioè io capar via piangendo dall'odore brutto.
1: E la Commissione UE, su iniziativa del Parlamento Europeo e degli Stati membri, ha deciso di istituire l'8 agosto come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Il servizio da Bruxelles.
4: Marcinelle e Bruxelles sono distanti 50 km e 70 anni. L'8 agosto del 1956, nella miniera di carbone del Bois du Cazier nella regione belga della Vallonia, un errore di manovra provocò un incendio fatale per 262 lavoratori, di cui la metà italiani. Fuoco, fumo e gas tossico intrappolarono i minatori a centinaia di metri nelle viscere della terra, rendendo quasi impossibili i soccorsi. È stata una delle più gravi tragedie sul luogo del lavoro, che ha segnato la storia non solo del Belgio e dell'Italia, che solo 10 anni prima avevano siglato l'infausto accordo Uomo Carbone, con cui decine di migliaia di italiani si ritrovarono a lavorare in condizioni inaccettabili nelle miniere belghe, ma di tutta Europa. L'8 agosto del 2026, invece, per volontà delle istituzioni UE, si celebra per la prima volta la giornata europea in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro, proprio a ribadire che chiunque vada al lavoro deve tornare a casa sano e salvo. È la Commissione europea ad aver stabilito questa ricorrenza annuale, non solo come giornata di commemorazione delle vittime del disastro di Marcinelle di 70 anni fa, ma anche per ribadire l'ancora attuale necessità di prevenzione. Perché i dati dicono di oltre 3.000 vite perse ogni anno per incidenti sul luogo di lavoro e oltre 170.000 morti per malattie legate alla propria professione. Ma condizioni di lavoro sicure e salubri sono una priorità dell'Unione sancite dai trattati. Questo è l'impegno fondamentale che dobbiamo ai lavoratori, ricorda la Commissione. Non è cambiato dalla tragedia di Marcinelle, così come non è cambiata la nostra responsabilità di onorarlo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi non era presente, ma ha inviato un messaggio letto dal Presidente del Senato La Russa, dove ha accostato il tema del lavoro a quello dell'immigrazione. E Giorgia Meloni ha attaccato la CGIL, lo ha fatto dicendo che durante la lettura del discorso di Mattarella fatta a Marcinelle dal Presidente del Senato La Russa, alcuni sindacalisti della delegazione guidata da Maurizio Landini si sono voltati di spalle in segno di contestazione alla Russa. Mi ha raggiunta in studio Alessandro Principe con gli aggiornamenti.
0: Sì, diciamo subito che Meloni non è a Marcinelle e quindi che cosa ha fatto? Ha rilanciato le parole di Carlo Fidanza, che è il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo. È stato Fidanza a denunciare quello che sarebbe accaduto, appunto, che dei sindacalisti della CGIL si sarebbero voltati di spalle mentre parlava La Russa. Fidanza ha pubblicato anche alcune foto su Facebook in cui tra il pubblico nelle ultime file si vedono alcune persone girate rispetto a tutti gli altri, parliamo di 6 o 7 persone. La CGIL ha smentito, dice è falso, Fidanza ha preso un colpo di sole, ha detto Landini. Noi abbiamo raggiunto a Marcinelle Marco Del Cimmuto della segreteria nazionale.
3: Se poi c'era qualcuno voltato perché stava parlando con qualcun altro, non lo so. Guarda che c'era veramente tanta gente, quindi io onestamente fatico.
5: Però lei smentisce che, diciamo, voi avete fatto una contestazione proprio.
3: Non l'ho visto nessuno e ti confermo una cosa, che non c'è stata nessuna indicazione di comportarsi in un modo o nell'altro.
5: Questo ecco, sì, questo è importante, cioè non c'è stata una cosa della CGIL, giriamoci durante.
3: Assolutamente nessun tipo di indicazione in tal senso e a me non risulta che questo sia accaduto.
0: Ecco, e avete sentito le parole del segretario nazionale CGIL Del Cimmuto, e mentre da destra continuano ancora in questi minuti ad attaccare la CGIL, arriva una precisazione che fa capire in realtà che cosa è successo. A quanto pare è un sindacato belga che era presente sul posto che ha fatto una dichiarazione, lo ha fatta Vincent Pestiot, che è il segretario regionale del sindacato belga FGTB a Charleroi, che dice: i compagni del nostro sindacato si sono girati perché noi siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra. Dunque questa sarebbe stata la protesta e non quella che in queste ore la destra di governo sta portando avanti contro la CGIL.
1: Grazie ad Alessandro Principe. Abbiamo parlato di Spagna, prosegue lo scontro tra Roma e Madrid nato con la crisi migratoria di Ceuta. Giovedì scorso 70.000 migranti sono entrati nell'exclave spagnola e il governo italiano ha deciso di sospendere l'accordo di libera circolazione, sottoponendo a controlli i cittadini spagnoli che entravano in Italia, nonostante Ceuta si trovi sul continente africano e fuori dallo spazio Schengen. Ieri Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, aveva lanciato un ultimatum e minacciato misure proporzionali, misure che sono già arrivate. Nella notte la Spagna ha sospeso la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al 7 settembre. I cittadini italiani saranno quindi sottoposti a controlli all'ingresso in Spagna. Il servizio da Madrid.
6: Sono iniziati con i primi voli di questa mattina i controlli della polizia spagnola sui passeggeri che arrivano dall'Italia e dello stesso ministro degli interni spagnolo a pubblicare le foto degli agenti che chiedono uno ad uno i documenti di un volo appena atterrato a Madrid. Controlli che continueranno per un mese fino al 7 settembre, anche se il governo di Sanchez si dice pronto a ritirarli non appena l'Italia revocherà i controlli sui cittadini spagnoli. Ma lo scontro tra Sanchez e Meloni va ben oltre l'immigrazione, divide l'Europa e mostra la solitudine dei due leader, perché se Sanchez è solo in Europa a difendere l'apertura verso i migranti, anche la coalizione anti-Spagna che Meloni sembrava aver costruito dopo i fatti di Ceuta si è sbriciolata. Di fatto l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea ad aver sospeso la libera circolazione con la Spagna, una misura che per il governo di Sanchez si basa su menzogne ripetute deliberatamente dal governo italiano solo per rafforzare Giorgia Meloni, perché Ceuta sta fuori dello spazio Schengen e nessun migrante può arrivare liberamente sul continente europeo. Per Madrid è una menzogna anche l'ultimo argomento utilizzato da Meloni per mantenere il blocco con la Spagna, il rischio di un nuovo arrivo massiccio a Ceuta il 15 agosto. La Spagna ha infatti inviato rinforzi per evitare di essere presa di nuovo di sorpresa. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina la notte scorsa hanno fatto almeno 4 morti e diversi feriti, tra le vittime anche un bambino e i suoi 2 nonni morti alla periferia di Kiev. Nelle scorse ore ci sono stati anche nuovi raid ucraini in territorio russo, colpite nuovamente 2 raffinerie di petrolio. Il presidente ucraino Zelensky è in Serbia, la sua prima visita in uno dei pochi paesi europei che mantengono relazioni con la Russia. Ascoltiamo il servizio di Emanuele Valenti.
7: In queste ore Zelensky è tornato a chiedere agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa per fermare i missili balistici russi. Il presidente ucraino però prosegue anche la sua offensiva diplomatica. Come ricorderete, cominciata in realtà subito dopo l'invasione russa dell'Ucraina, febbraio 2022. Ultima tappa Belgrado, capitale della Serbia, uno degli alleati europei di Putin. Zelensky ha detto che sta lavorando per migliorare le relazioni economiche tra i due paesi e più in generale i rapporti con l'Unione Europea. I serbi stanno negoziando per entrare nell'Unione. Anche per questo hanno accettato di mandare aiuti non militari a Kiev e di permettere finanziamenti per la ricostruzione. Allo stesso tempo però si rifiutano di adottare sanzioni contro Mosca, che gli vende gas a basso prezzo. Il presidente Vučić lo ha ripetuto ancora in queste ore, proprio durante la visita di Zelensky. Nessuna marcia indietro sulle sanzioni. La presenza del leader ucraino a Belgrado, in un momento nel quale la guerra dei cieli con la Russia è sempre più intensa, è però in qualche modo già un successo diplomatico per lui e uno sviluppo negativo per il Cremlino.
1: Nelle ultime 24 ore ci sono stati nuovi scontri in Yemen tra Houthi, alleati dell'Iran ed esercito regolare. Le violenze sono cominciate 2 giorni fa. Negli ultimi anni le violenze interne al paese erano rimaste a bassa intensità. Gli ultimi sviluppi da inserire nella crisi generale in Medio Oriente, quindi nella guerra tra Stati Uniti e Iran, potrebbero invece portare a un allargamento importante del conflitto in Yemen e quindi aumentare l'instabilità regionale. L'esercito regolare è supportato dall'Arabia Saudita. Pochi minuti fa una nave cargo sarebbe stata colpita da un proiettile non identificato a Hormuz, lo dicono al momento i media degli Emirati Arabi. Di non facile lettura anche la situazione interna all'Iran, dove oltretutto c'è chi pensa che a un certo punto possa arrivare l'annuncio della morte dell'attuale guida suprema, Mojtaba Khamenei. Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni all'Università di Padova ed esperto di Medio Oriente.
8: Fin dall'inizio è possibile pensare che la sua indicazione sia stata fatta come una sorta di risarcimento, insomma, per la morte del padre, secondo appunto gli iraniani, al martirio, anche, e poi perché insomma tutta la sua famiglia era stata sterminata e perché non era neanche pronta una successione. Quello che però abbiamo visto poi di fatto in questi mesi è che il gruppo dirigente iraniano ha agito e lavorato prevalentemente senza appunto Khamenei Junior. Quindi la sua eventuale, se appunto fosse confermata, morte si tradurrebbe sostanzialmente in un passaggio che darebbe ulteriore potere, diciamo, al partito militare, e Pasdaran, che sono diventati decisivi insomma come custodi della sicurezza e della strategia di resistenza armata agli Stati Uniti in questi mesi. La struttura costituzionale della Repubblica Islamica, è difficile pensare che muti in tempo di guerra, è probabile che si possa virare questa volta su un leader che in qualche modo si stacchi progressivamente dalla figura del presidente interventista, della guida interventista come è stata Khamenei padre. Tutto il peso politico ricadrebbe su di loro, è una transizione molto forte dal partito dei turbanti a quello degli elmetti.
1: Veniamo alla politica americana. Questa settimana, dopo le primarie democratiche in Michigan, Donald Trump è tornato a sventolare lo spettro del comunismo, una strategia che la Casa Bianca spera possa portare voti alle elezioni di midterm del prossimo autunno. Il servizio di Michele Migone.
9: Per tentare di non perdere le elezioni di medio termine, Donald Trump ha resuscitato il Red Scare, il pericolo rosso, la paura del comunismo, come 100 anni fa, dopo la Prima Guerra Mondiale, o, come forse più appropriato dire, durante il maccartismo. Da almeno un paio di mesi il presidente USA, nella maggior parte dei suoi discorsi, parla del comunismo come del più grande pericolo per gli Stati Uniti. Lo ha fatto durante le celebrazioni del 4 di luglio, lo ha ripetuto almeno 100 di volte nelle dichiarazioni delle ultime settimane, lo ha ribadito con forza dopo le primarie del Michigan. È un uomo carico d'odio, un comunista, ha detto di Abdul El Sayed, il candidato dei socialisti democratici che ha vinto la sfida dentro il partito e si confronterà a novembre con il repubblicano Mac Rogers. La strategia di Trump è evidente, ritiene che lo spettro rosso possa mobilitare la sua base e convincere poi gli indipendenti a scegliere i candidati repubblicani. La sempre più forte polarizzazione della politica statunitense, che lo ha premiato portandolo alla Casa Bianca, gli può servire per mantenere potere. Le uscite sul comunismo sono iniziate dopo la vittoria di Zoran Mamdani a New York. Trump ha guardato all'ascesa dei socialisti democratici più come un'opportunità che a un problema. A tavolino ha costruito la narrazione del pericolo comunista, ben sapendo che non esiste. Le proposte politiche portate avanti da Bernie Sanders e da quell'ala del partito sono vicine al programma rooseveltiano e sono tese poi a difendere le riforme sociali del periodo di Lyndon Johnson, messe ora nel mirino da Donald Trump. Secondo i suoi calcoli, l'aspetto comunista può permettergli di vincere in stati moderati, proprio come il Michigan, decisivi per il risultato finale delle elezioni di medio termine.
1: Prosegue il presidio davanti a Spin Time a Roma. La proposta del comune di acquistare e prendere in gestione l'immobile, sequestrato il 31 luglio dopo essere stato evacuato per un piccolo incendio, è stata rifiutata dalla società di gestione del risparmio immobiliare Investire, che ne è proprietaria. Ascoltiamo Mosè Vernetti, un attivista di Spin Time.
10: Oggi inizia il 10° giorno di presidio permanente davanti a Spin Time. È un giorno importante perché quello seguente all'accordo abbiamo fatto con il Comune di Roma per garantire il diritto all'abitare per tutte le famiglie che da 13 anni vivevano nel palazzo di Santa Maria di Gerusalemme 55. Nonostante la trattativa sembrava quasi conclusa per il rientro imminente dentro il palazzo e l'acquisto da parte del Comune, quindi la restituzione del palazzo a bene pubblico, la proprietà si è rifiutata di procedere nonostante le diverse numerose garanzie da parte del comune. Noi continuiamo il presidio permanente, continua fino a che ogni famiglia sarà in alloggio temporanea e inizieranno l'assegnazione di alloggio temporaneo, inizieranno da questo lunedì. Dopodiché rimarremo anche finché ogni famiglia avrà recuperato i propri beni dentro il palazzo. Questa per noi non è la fine di Spin Time, non è la fine di Spin Time per le famiglie né per il comune. Speriamo un giorno e lavoriamo e lo continuiamo a lottare affinché questo palazzo possa essere restituito alla cittadinanza.
1: Le 13:17 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio a cura di Emanuele Valenti, Alessandro Principe e Valeria Schröter. Le notizie tornano alle 15:30. Una buona continuazione d'ascolto.
11: Popolare Network.

addirittura inconciliabili. Infatti questo sviluppo, non parlo di sviluppo in generale, ma questo storico sviluppo, chi è che lo vuole? Lo vuole la destra economica. Non parlo nemmeno della destra ideologica o del fascismo, no, parlo proprio della destra economica. Ed è a questo punto che io uso potere con le P maiuscole in un modo forse un po' estetizzante e vagamente mistico, perché è difficile definire quale sia oggi

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

sotto il ponte della ferrovia qualcuno ha scritto: rialzati, Bologna. E non capisco se l'invito sia rivolto alla squadra di calcio o non invece a tutta

0: più qual è il folk qua.
1: Lui aveva compiuto una rapina.
2: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Bevi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: L'altro giorno ero a casa, mi ha citofonato Checco che mi fa:
1: Bebo, la senti questa forza?
0: No, Checco, ma cosa ci fai a Roma? Tu abiti a Bologna, ma perché sei sotto casa?
1: Bebo, questa forza parla chiaro.
0: Ho capito, beh, però...
1: Bebo, questa forza dice che sei vecchio.
0: Ma io ci sono ancora. Non sono vecchio. Sono appena entrato in una nuova giovinezza. Non ho nemmeno 40 anni. Non sono vecchio, Checco. No.

0: perché. La mia grinta nell'affrontare il mondo. Faccio attività fisica così poi da vecchio posso morire in salute. Leggo i giornali online, l'approfondimento di Bifo, non ci capisco un cazzo ma l'ho letto. Sono cresciuto un po', così posso vivere più consapevole, più triste ma più consapevole, che a pensarci non so se è un vantaggio. Non mi fermo un attimo, faccio mille cose, produco le band, progetti di nicchia, produco culti musicali. Gente che rimarrà, te l'assicuro, e non entrano mai nella classifica. Ma non è quello il punto, l'importante è insistere, non mollare. Guardami, non mollo, faccio l'editore. Invento un prodotto editoriale, no, non è un libro, no, non è un fumetto. Certo che serve, una rivista la vogliono tutti, tutti quelli che conosco, che sono molti meno di quelli che mi conoscono e molti meno di quelli che contano che vanno in classifica, loro. E non sbagliano un colpo, dicono la cosa giusta, vanno per la maggiore, però il dubbio mi resta. E manco l'ho pensato io, me l'ha rivelato Alberto.
1: Ma sei sicuro che essere famosi in un paese con la Lega al 40% sia una cosa positiva?
0: Non mi do più le risposte, le risposte sono da vecchi. Vi faccio un altro po' di domande. Faccio le domande sui social network così penseranno che sono ancora giovane. Ehi, ciao, come va? Che fate stasera? Come si cucina il napalm in casa? Sono edgy, l'ha detto il mio oroscopo marxista. Esiste, fidati. Sono ancora la punta dell'iceberg, il cuneo dell'avanguardia. Le rughe sono il nuovo status symbol. Non è pancia, questa non è pancia, è la postura.
2: La senti questa forza?
0: Non sono vecchio, checco, fidati di me, ti ho mai deluso?
2: Beh, qualche volta.
0: Come tutti, ho deluso più spesso mia madre, mio padre, ma mi sono ripreso, gliel'ho fatto vedere che sono contato qualcosa. Non sono vecchio, è un'impressione, è la carta da parati dell'anima, il vecchio comunista, che non si dice più, sono un giovane socialista, sono un marxista, non lo faccio più il pugno alzato, ho i miti giusti, bella per Bernie Sanders, bella per Alexandria Ocasio-Cortez, rileggiamo tutto il capitale, sono uno che sperimenta ancora.

0: cazzo le altre qua.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: 103.1 FM.
1: Cronaca. Alle prime luci dell'alba, nei pressi della stazione centrale, la polizia locale ha individuato chiare tracce di vita extraterrestre.

0: tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Vai, vai, passiamo subito una bellissima incredibilità, giù si descriva dalla gola tendota, vai!
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: fatto 10 minuti di diss. Basta, parla di qualcosa di più serio.
1: Va bene, provo a parlare di qualcosa di leggermente più serio. C'è chi la cerca e c'è chi ci capita. La guerra è di Satana, non è il mio habitat. La pace è il mio habitat. C'è chi la vuole, poi c'è chi la imposta.

Niente più lezioni di arte, niente più laboratori, solo macerie, lacrime e fango per chi ora è lì fuori. Chiedi a Mohamed Ala Marin, uno chef che ha imparato da noi l'arte della cucina per aprire la sua pizzeria in Palestina. Ristorante Milano, così si chiamava quel posto, adesso distrutto e noi lo sentiamo anche nostro. Chiedi a Jumana Shahin.

lati, c'è chi la cerca e c'è chi ci capita. La guerra è di Satana, non è il mio habitat. La pace è il mio habitat. C'è chi la vuole, poi c'è chi la imposta. La guerra è la vostra, la pace è la sola risposta. Basta con questi dissing, ragazzi, basta con queste guerre inventate. C'è la gente che vive la guerra veramente. La guerra è il loro habitat, non è il nostro habitat. Noi siamo persone fortunate. Ringraziamo per ogni giorno che siamo qua. Blessing.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Ma voi chi siete?
6: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
5: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
6: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: ascoltatori per la non eccellente ricezione di questo collegamento telefonico. E passiamo alla cronaca. Oggi è stata una giornata di rovente di cronaca. A Torino un comando di prima linea ha atteso un agguato a una pattuglia della polizia.
1: E ecco, Berlinguer è uscito dallo studio di Andreotti.
2: Linotype. Inusitata e inqualificabile degenerazione del tifo a Varese. Agli ospiti.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network. Dopo le dichiarazioni, prime conseguenze concrete dello scontro Roma-Madrid, scattati i controlli alle frontiere spagnole sugli arrivi dall'Italia, la Farnesina crea un'unità di crisi e rafforza i consolati. La propaganda della destra sta portando a una vera e propria frattura diplomatica. Marcinelle, 70 anni fa la strage nella miniera, 262 minatori morirono, 136 erano immigrati italiani. Nel giorno del ricordo sono proprio lo sfruttamento dei migranti e la tutela del lavoro, i due grandi temi di oggi. Intanto Fratelli d'Italia attacca la CGIL, hanno voltato le spalle durante la cerimonia al presidente del Senato La Russa, interviene persino Meloni, ma era una fake news. Groenlandia, una compagnia petrolifera statunitense vicina a Trump, si sta preparando a trivellare l'isola. Nessuno li ha autorizzati, denunciano le autorità locali. Sono note le mire del presidente americano sul territorio danese. Roma, decimo giorno, davanti a Spin Time si cercano gli alloggi temporanei per le famiglie, ma la proprietà dello stabile ha rifiutato la proposta di acquisto del comune. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 19.30 nella prima giornata dello stop all'accordo di libera circolazione dei cittadini italiani in Spagna. Prosegue lo scontro senza precedenti tra Roma e Madrid, con lo scattare dei controlli all'ingresso nel paese. La Farnesina ha parlato di una misura di ritorsione del governo Sanchez, ha annunciato la creazione di una unità di crisi e detto di aver rafforzato l'assistenza dei consolati italiani in Spagna per i cittadini italiani. La polizia spagnola ha detto a sua volta che le operazioni di identificazione non stanno provocando file o disagi nei porti e negli aeroporti del paese. Sentiamo il servizio da Madrid.
1: I passeggeri del volo proveniente da Bologna sono arrivati a Barcellona con il documento in mano, ma sono entrati in Spagna senza problemi perché i poliziotti che li aspettavano all'uscita non hanno fermato nessuno. Meno fortunati i passeggeri del volo da Roma. Gli italiani sono stati portati in una saletta per essere identificati uno per uno. A scegliere se verificare la documentazione di tutti o solo di alcuni viaggiatori sono gli agenti della polizia spagnola incaricati dei controlli con l'Italia in base alla lista dei passeggeri. Controlli aleatori, dicono dal Ministero degli Interni spagnolo. Ad essere stato fermato finora, secondo dati ufficiali, è il 5-10% di ogni volo, tra i 15 e i 25 passeggeri. Tra i turisti italiani più premura che proteste, perché i controlli scorrono rapidi.
2: Devono fare pace. Peace and love.
1: In estate tra la Spagna e l'Italia c'è il maggior flusso turistico europeo. Sono quasi 10 milioni di persone, con una chiara maggioranza di italiani che viaggiano in Spagna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Da Roma il Ministero del Turismo ha detto che non ci sarebbe alcun impatto sui flussi di viaggiatori in entrata e in uscita dall'Italia e ha minimizzato che i controlli riguarderebbero solo i cittadini con passaporto extraeuropeo. L'intera operazione resta però evidentemente politica, visto che è il governo italiano che per primo ha deciso di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna dopo quello che è successo a Ceuta e di mantenere lo stop nonostante la crisi sia rientrata. Sentiamo il commento di Giampaolo Scarante, ambasciatore italiano, è stato ambasciatore per l'Italia in Grecia e in Turchia.
3: Si tratta di una crisi politico-diplomatica che andava evitata, per almeno tre buone ragioni. Era evidente sin dall'inizio che la crisi a Ceuta era determinata dalla dinamica dei rapporti bilaterali fra Spagna e Marocco. Quindi non era l'avvio su vasta scala di un'invasione dell'Europa. La crisi di Ceuta era prevedibile che si sarebbe progressivamente sgonfiata con discreti negoziati fra i due paesi, come effettivamente sta avvenendo. Coinvolgere in questa questione l'intero spazio Schengen con la chiusura parziale dello spazio verso la Spagna mi è parso un ambrezzo sinceramente esagerata, che risponde probabilmente a esigenze di politica interna da parte del governo italiano, che in questo caso io penso sarebbe stato meglio lasciar fuori da questo tema, che è un tema delicatissimo. La seconda ragione per cui questa crisi non doveva avvenire è che l'interesse nazionale di due paesi nel tema dell'immigrazione è quello di trovare convergenze, non contrasti, perché per entrambi all'interno dell'Europa il tema migratorio è un tema prioritario. La terza e ultima ragione è che questo contrasto così evidente fra due paesi membri dell'Unione Europea conferma l'immagine di un'Europa un po' frammentata in cui ognuno va per sé.
0: Una polemica fondata su un grossolano errore, quella di Fratelli d'Italia contro la CGIL, accusata di aver voltato le spalle al presidente del Senato La Russa durante la cerimonia di commemorazione della strage di Marcinelle, di cui oggi ricorre il 70° anniversario. L'8 agosto 1956 nella miniera belga morirono 262 minatori e tra loro c'erano 136 immigrati italiani andati in Belgio a lavorare. Cosa è successo? Lanciare l'accusa contro la CGIL è stato il capo delegazione di Fratelli d'Italia all'Europarlamento, Carlo Fidanza, che ha diffuso alcune foto. Si intravede un gruppetto di persone, alcune con un fazzoletto rosso al collo, girati di spalle rispetto al palco. Fidanza li scambia per membri della delegazione della CGIL. Immediata l'accusa al sindacato, con parole pesanti, relativo rilancio sui social, una raffica di dichiarazioni dal partito della Premier e poi la stessa Giorgia Meloni detta alle agenzie un comunicato indignato. Sentiamo il segretario CGIL Landini, che si trovava proprio lì a Marcinelle durante la commemorazione e che ha subito smentito quello che diceva Fidanza.
4: Stanno costruendo una cosa falsa, perché la folta delegazione della CGIL che era seduta lì davanti non si è proprio girata, anche perché dovrebbero saperlo, la CGIL non si gira di fronte a nulla, e noi il rispetto delle istituzioni l'abbiamo dimostrato essendo 70 anni che siamo qui tutti gli anni, e nel massimo rispetto del Presidente della Repubblica. Dopodiché, se un certo signor Fidanza, per dire che esiste, deve parlare male della CGIL, mi dispiace molto per lui, ma sta raccontando delle bugie pure.
0: Ma non era ancora finita. Fidanza insiste, è inutile che Landini smentisca, ci sono le foto. Ma poco dopo ecco la spiegazione: le persone girate di spalle non sono della CGIL ma del sindacato belga FGTB. Lo ha spiegato Vincent Pastieu, il suo segretario regionale. È una protesta che ha rivendicato. È una protesta, detto, contro la presenza di La Russa e di Fratelli d'Italia, che consideriamo un partito fascista di estrema destra. Sentiamolo allora il segretario Pastieu come rivendica appunto questa decisione.
5: Polemica per noi che fa un po' ridere, perché si guarda bene le foto e tutti i compagni della FGTB, il sindacato in Belgio, il più importante sindacato in Belgio è la FGTB, e tutti i compagni della FGTB si è girato. Perché? Perché noi siamo contro la presenza dei partiti fascisti, e per noi qua in Belgio, per noi Fratelli d'Italia è un partito d'estrema destra. La persona di Ignazio La Russa, per noi, da Belgio, è qualcuno di Fratelli d'Italia. Allora abbiamo fatto questo, perché noi siamo contro la presenza di tutti i partiti fascisti.

0: e vari fattori. A Massinelle si morì non soltanto dentro una miniera, ma si morì per una politica economica in cui furono scambiati 200 kg di carbone al giorno per ogni lavoratore, in un'ottica quindi di scambio tra la vita delle persone e il carbone, cioè quella logica economicistica che ancora oggi è alla base dello sfruttamento. E inoltre Marcinelle è oggi il profilo vero dell'immigrazione che sfrutta, come è testimoniato dall'altissima percentuale di morti sul lavoro che sono lavoratori stranieri. Oggi quindi Marcinelle ci deve ricordare e ci deve imporre che il contrasto per la sicurezza del lavoro, per la tutela della vita dei lavoratori, comincia innanzitutto dalla tutela dei diritti fondamentali.
1: Andiamo alla guerra in Ucraina. Zelensky oggi era in Serbia, dove ha lanciato un allarme in vista del prossimo inverno. Ne parleremo tra poco. C'è stata anche una questione oggi che ha riguardato la Bulgaria, un drone che è esploso in Bulgaria, un tipo ampiamente utilizzato dall'esercito ucraino, ha detto il Ministero della Difesa di Sofia, che ha chiarito la natura dell'ordigno esploso questa mattina a poca distanza dal confine con la Romania, circa 1 chilometro da una stazione di compressione lungo il gasdotto Transbalkan, che è di proprietà turca, ucraina, romena e bulgara insieme. Kiev non ha rilasciato dichiarazioni. Il drone trasportava una consistente quantità di esplosivo, ma la detonazione non ha causato danni né vittime. Dicevamo di Zelensky, che è in Serbia. L'Ucraina non ha più centrali elettriche intatte sul suo territorio, ha detto. Visita è la prima del presidente ucraino in uno dei pochi paesi europei che mantengono le relazioni con Mosca. Sentiamo Emanuele Valenti.
2: In queste ore Zelensky è tornato a chiedere agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa per fermare i missili balistici russi. Il presidente ucraino però prosegue anche la sua offensiva diplomatica. Come ricorderete, cominciata in realtà subito dopo l'invasione russa dell'Ucraina, febbraio 2022. Ultima tappa, Belgrado, capitale della Serbia. Uno degli alleati europei di Putin. Zelensky ha detto che sta lavorando per migliorare le relazioni economiche tra i due paesi e più in generale i rapporti con l'Unione Europea. I serbi stanno negoziando per entrare nell'Unione, anche per questo hanno accettato di mandare aiuti non militari a Kiev e di permettere finanziamenti per la ricostruzione. Allo stesso tempo però si rifiutano di adottare sanzioni contro Mosca, che gli vende gas a basso prezzo. Il presidente Vucic lo ha ripetuto ancora in queste ore, proprio durante la visita di Zelensky: nessuna marcia indietro sulle sanzioni. La presenza del leader ucraino a Belgrado, in un momento nel quale la guerra dei cieli con la Russia è sempre più intensa, è però in qualche modo già un successo diplomatico per lui e uno sviluppo negativo per il Cremlino.
1: Una compagnia petrolifera statunitense legata a Donald Trump si sta preparando a trivellare la Groenlandia senza nessuna autorizzazione da parte delle autorità locali. A riportare la notizia oggi è il Guardian, secondo cui la società avrebbe portato sull'isola materiali per scavare due pozzi. Nel corso della sua seconda amministrazione, il presidente americano ha più volte minacciato di rivendicare quel territorio che è parte della Danimarca.
3: Forte avvertimento dalla Groenlandia. Il governo di Nuuk ha fatto sapere che una società petrolifera texana sta portando attrezzature sull'isola per prepararsi a delle trivellazioni, nonostante non abbia ancora ricevuto l'autorizzazione per farlo. La società si chiama Greenland Energy e vuole cercare petrolio nella regione di Jameson Land, dove sostiene possano esserci riserve per un valore potenziale di 1.000 miliardi di dollari. Il progetto vale 60 milioni e la prima perforazione potrebbe cominciare già ad ottobre. Il problema è che la Groenlandia ha smesso di concedere nuove licenze petrolifere 5 anni fa per motivi ambientali. Negli scorsi giorni però l'azienda avrebbe comunque scaricato sulla costa container con le attrezzature necessarie alle perforazioni. Greenland Energy sostiene che il dialogo con le autorità locali sia costruttivo e manchino solo alcuni passaggi, ma il governo groenlandese ha ribadito che ogni operazione logistica dovrebbe essere approvata in largo anticipo. La vicenda assume naturalmente un peso politico maggiore perché Donald Trump continua a considerare la la Groenlandia una priorità strategica americana e anche perché il presidente di Greenland Energy, Larry Sweat, è stato descritto dal The Guardian come una persona che ha accesso alla cerchia del presidente, nonostante lo stesso Sweat abbia negato qualunque legame tra questa operazione e le mire geopolitiche della Casa Bianca. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Si è concluso il forum sociale mondiale a Cotonou in Benin.

0: Dopo i primi giorni di tensione con il governo, di incertezze, la settimana che si chiude ha visto poi la grande partecipazione di inviati da oltre 100 paesi. È stata la 17ª edizione del World Social Forum, a 25 anni dalla storica prima volta di Porto Alegre. Vittorio Agnoletto ha partecipato ai lavori e ci ha raccontato oggi quelle che possiamo definire le conclusioni, il senso politico del Forum di Benin.
1: Vogliono imporre come internazionale la loro cultura e chiamarla civilizzazione. La pace è la base di un vero sviluppo sostenibile. Le guerre oggi in atto in Africa non sono le nostre guerre. Noi vogliamo un continente africano dove non siano necessari dei visti per attraversare i confini, perché solo le relazioni tra popolazioni diverse costruiscono conoscenza e convivenza. Queste le parole pronunciate in una delle assemblee conclusive del forum da Massa Kone, leader carismatico della Convergenza, la rete dei movimenti per la terra attivi ora in tutta l'Africa occidentale e in prospettiva nell'intero continente. Qui a Cotonou l'impressione è quella di assistere all'affermarsi di un movimento panafricano che, richiamando le lotte per l'indipendenza degli anni 60, oggi rivendica la sua autonomia e la sua irriducibilità nei confronti del neoliberismo, parlando esplicitamente della lotta per la decolonizzazione culturale ed economica, scelte destinate ad entrare in collisione anche con gran parte dei governi africani, oggi partner subalterni dei centri economici e finanziari globali. Il messaggio dei movimenti africani è rivolto anche al futuro del Forum Sociale Mondiale, indicando la necessità di un maggior intreccio sia con i movimenti asiatici, lo sguardo è rivolto ad esempio ai giovani nepalesi e indiani, sia con i movimenti che in Europa e Nord America sono impegnati nella resistenza contro le drammatiche conseguenze del neoliberismo.
0: Decimo giorno di presidio davanti a Spin Time a Roma. La proposta del comune di acquistare e prendere in gestione l'immobile sequestrato il 31 luglio dopo essere stato evacuato per un piccolo incendio è stata però rifiutata dalla proprietà, la società di gestione del risparmio Investire. Sentiamo Musè Vernetti, uno degli attivisti di Spin Time al presidio.
2: Oggi inizia il decimo giorno di presidio permanente davanti a Spin Time. È un giorno importante perché quello seguente all'accordo che abbiamo fatto con il Comune di Roma per garantire il diritto all'abitare per tutte le famiglie che da 13 anni vivevano nel palazzo di Santa Maria di Gerusalemme 55. Nonostante la trattativa sembrava quasi conclusa per il rientro imminente dentro il palazzo e l'acquisto da parte del Comune, quindi la restituzione del palazzo a bene pubblico, la proprietà si è rifiutata di procedere nonostante le diverse numerose garanzie da parte del comune. Noi continuiamo, il presidio permanente continua fino a che ogni famiglia sarà in alloggio temporanea e inizieranno l'assegnazione di alloggio temporaneo inizieranno da questo lunedì. Dopodiché rimarremo anche finché ogni famiglia avrà recuperato i propri beni dentro il palazzo. Questa per noi non è la fine di Spin Time, non è la fine di Spin Time per le famiglie né per il comune. Speriamo un giorno e lavoriamo e lo continuiamo a lottare affinché questo palazzo possa essere restituito alla cittadinanza.
0: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotto in studio da Alessandro Principe, in redazione con Alessandra Tommasi. GR torna alle 22:30. Buona serata.
3: Popolare Network.

0: stanchi di mangiare sempre il solito, vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

giovane Pietro, 13, devo pisciare. Tu non sei con noi, provo.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Passato, presente e futuro sono un'illusione. Il tempo è un'illusione, per quanto tenace possa essere. Del resto, i fisici ci stanno lavorando, come dire, da tempo, insomma, per cercare di mettere insieme la relatività generale di Einstein con la meccanica quantistica. Nel tentativo, probabilmente, ma lo dico io questo, forse di aprire un wormhole che ci permetterà di andare avanti, indietro, nel tempo, senza più quella linearità a cui siamo costretti. Che poi diciamocelo, la linearità, già è difficile dirlo, è anche piuttosto noiosa. Insomma, la palla. Per esempio, adesso, è adesso o è prima o dopo? Io non sono mica più così sicuro che il mio presente coincida con il tuo, oppure con il tuo. Ti posso solo dire che qui adesso c'è la New Wave, sono io, in una delle ultime puntate del 2017, così dicono almeno. Ma nessuno potrà obiettare che grazie alla contemporaneità differita della rete, per te adesso sia il domani. Ecco, lo senti? Anche la coniugazione dei verbi è piuttosto incerta. Così come non sono sicuro che questo sia il sopra o il sotto. È un grande problema se tutto è relativo. O come dice Carlo Rovelli, che è un fisico e se ne intende è parecchio, la realtà non è come ci appare. Ok, ma allora, io...

Benvenuto a bordo, fratello e sorella. Benvenuto anche a te, guerriero del mare, del cuore ribelle. Sei con la New Wave, sono io, dico sei. Ma stasera questo si è trasformato nel radio show dell'illusione temporale, che dovrebbe, e non sono sicuro neanche di questo, andare comunque in onda e online contemporaneamente su Radio Città Fujiko 103.100 a Bologna e Radio Atlantide sulla rete dal sito www.radioatlantide.it. È questa la versione Best of the Year che abbiamo adottato per le ultime puntate dell'anno? Non lo so, anche perché non so di quale anno stiamo parlando.

quasi Natale e non si dovrebbe parlare del diavolo, ma come avrai capito siamo dentro come un ciclo di 33 anni dove stiamo tentando di raccogliere quei 5-6 brani per la opening Best of the Year della New Wave Sono Io. Ma qualcosa deve essere successo per forza, perché eravamo sicuri di aver ritrovato e riportato a casa nella sua giusta dimensione Will Baines, lo ricordi, no? Quando improvvisamente a Wilder scompare Mikkel e ora non sappiamo più non dove cercarlo, ma quando.

passato, presente e futuro sono un'illusione. Il tempo è un'illusione, per quanto tenace, persistente possa essere. Se questo da dove parlo è uno dei punti temporali di una triquetra, è che è già anche difficile dirla anche questa, allora il centro rappresenta la quarta dimensione, dove nulla è deciso, dove tutto è come un foglio bianco, ancora da scrivere.

Ecco, vorrei rassicurarti, se stavi per chiamare il 118 per un TSO, lascia stare, ormai per me non c'è più niente da fare. Non c'è poi così tutta questa differenza, tra uno studio radiofonico insonorizzato e la famosa camera imbottita.

0: Resta lì, sorella, torno tra un attimo, dopo la pubblicità.
1: La New Wave sono io,
2: Massimo Siti.
3: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
6: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
5: Davvero?
6: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
7: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: La New Wave sono io,
2: con Massimo Siddi.
9: Marty! Devi tornare indietro con me.
10: Dove?
9: Indietro nel futuro.
10: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
11: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.

le tante coincidenze spazio-temporali incontrate nel corso dell'anno, ecco, mi sembra di averla già sentita questa presentazione. Non so com'è, ma qualcosa mi dice che. Ma la New Wave sono io di stasera, dove vorrei ricordartelo, stasera è molto ma molto relativo, è stata con ogni probabilità, probabilità quantistica naturalmente, inghiottita dentro un tunnel gravitazionale. Quindi mettitela via, non so proprio chi sono io, figurati se so dirti quando sono.

modo dovremo essere ognuno nel proprio tempo lineare. Comunque, dentro il secondo capitolo del New Wave sono io che, guarda te il caso, è proprio il momento in cui si salta sulla DeLorean per viaggiare avanti e indietro nel tempo, così come se non ci fosse un domani, ma neppure un ieri o un oggi. Insomma, siamo dentro un vero e proprio casino. E ci siamo lasciati affascinare, come Alice dal Bianconiglio, abbiamo inghiottito senza pensarci la nostra pillola rossa, perché era troppa la curiosità di conoscere la verità.

volendo recuperare un po' di contemporaneità con quello che senti, cercando cioè di dare di nuovo una forma relativa a quello che stavo destrutturando per questo episodio della New Wave Sono Io, la bella cover di The Passenger da Siouxsie and the Banshees, lei che del mito di Wonderland ha saputo costruire una sua oscura carriera. E dai, è dark, è gotica, è Siouxsie, mica potevo dire una luminosa carriera.

senti, anche Robertino non sa più dove si trova, non ieri, oggi o domani, ma lì, in una via di mezzo che non sai dire quando. Io poi a Robertino, lo sapete dai, ci voglio proprio bene, lo avevo anche scambiato per la Pausini che suona la chitarra e canta strane canzoni, attirandomi così l'ira funesta del pelide fans dei Cure. Per fortuna però che basta una canzone per rimetterti in pista e ballare, anche se si viaggia nel tempo, persi nel tunnel, nella tana del Bianconiglio, tra un buco nero e uno bianco.

Big Mouth Strikes Again. Eh sì, lo so, che per te che sei lì nel 1986 tutto ciò ha un significato preciso, e perciò non voglio certo essere io a fermare il flusso. Senti cosa arriva.

0: Julian Cope si torna alla realtà lineare. Tra poco, resta lì, sta arrivando la hitbox di Alice.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
3: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
2: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
3: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
2: Dovremmo allungare forse il percorso?
3: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
2: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
3: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
1: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

Credo di aver fatto il rientro dalla pubblicità più fuori di testa mai concepito. I guru della radiofonia si stanno rivoltando nella tomba. E per fortuna che avevo detto che saremmo tornati alla normalità. Ma è anche vero che quando arriva Alice, di ritorno da Wonderland, mica lo sai cosa può succedere, no? Era comunque Jack White con il suo nuovo singolo poi. Boh, però certamente un qualcosa che stasera ci casca perfetto. Lo puoi mettere quando vuoi. Dove lo metti?

Guarda, te l'ho detto molte altre volte, non lo faccio apposta come Michelangelo, mica lo so cosa verrà fuori da una puntata della New Wave, solo io. Ho un mazzo di pietra senza forma e come l'artista non faccio altro che cercare di togliere tutto il materiale inutile che nasconde le belle canzoni che ci sono sotto. Il nuovo Ostra, che sarà un caso, si intitola Change the Paradigm, che dovrebbe essere al numero uno della nostra lista delle cose da fare nella vita. Non sei d'accordo?

Honey Wave sono io, il radio show cross temporale che trovi nell'illusorio ciclo del tempo, nella quarta dimensione del dove, come e quando vuoi tu. Massimo Siddi, sempre ammesso sia io, dovrebbe essere qui alla guida di questo ponte, anche se la domanda, come sempre, non è dove, ma quando.

Quello che è certo in qualsiasi quando ognuno di noi si possa trovare in questo momento è che ora c'è Alice con la sua Hitbox e scatolone delle novità della New Wave su Rio, che è uno dei tre punti del nodo trinatario che ci porta poi verso una nuova dimensione, la quarta, Mogwai, con un altro degli estratti dal suo nuovo album Every Country's Sun, Old Poison.

ci posso fare io se lui si fa chiamare L.A. Salami? Sì, lo so che sono le sue iniziali ed è il suo cognome, ma se non lo conosci puoi sempre pensare che si stia parlando d'altro, che so, di cibo per esempio. Che poi Generation L, Lost, è scritto in una maniera un po' strana, Generation L aperta parentesi o ST chiusa parentesi, è uscito un sacco di tempo fa, ma evidentemente, come pure troppo chiaro, il quando è solo una illusione senza significato. Poi il brano è un viaggio per ritrovare se stessi. E volevi allora che Alice non lo mettesse dentro la hitbox di stasera?

0: what you pay for a good time.
1: Dai, sembra anche questo preso dalla colonna sonora di Dark, che se ancora non l'avete vista, credo che dopo stasera, penso, la toglierete dalla lista. Lo fatelo perché è bellissima, assolutamente da vedere, e si sta preparando anche già la seconda stagione, quindi ci sarà un seguito a questa follia temporale. Il brano Wished di Sorry, una band londinese come Alay Salami, che fa delle dissonanze il suo credo espressivo. È un po' come essere dentro un vortice, che ad un certo punto crea quel senso di nausea da cui poi non riesci proprio a fuggire. A mio parere, così come quello di Alice, una band da seguire con attenzione ma con

0: Si torna a parlare del diavolo come all'inizio con Soap e Skin, che poi è una ragazza, non è un duo, è una pianista, violinista, cantante, attrice austriaca, una sorta di genio artistico molto alternativo che possiamo inserire nella casella dei progetti sperimentali. The Devil's Palace nella versione di live è un brano di Wild Beasts troppo bello per non passare qui alla New Wave. Solo io, non ti muovere, andiamo al centro del nodo nella quarta dimensione, la Classic Room, dopo la pubblicità.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
3: Grazie!
4: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Il tuo punto di riferimento per la salute.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.

Che cosa c'è di più infinito, come in un loop temporale dove tutto torna e ricomincia, se non un Dead or Alive con You Spin Me Round? La Classic Room si apre così e compierà il suo giro con i brani che sono stati usati per sonorizzare alcuni passaggi di Dark, ma non farò lo spoiler descrivendovi le scene, assolutamente. Come tradizione vuole, la Classic Room è fatta di poche parole per lasciare lo spazio alle emozioni di tutti quei brani indimenticabili.

Shout, una delle rare versioni del brano dei Tears for Fears, la US Remix, che ci siamo ballati mille volte. Lo so però, non so se la troverai nella nuova compilation appena uscita. Direi di no però. Le è stata preferita la versione edit, quella dell'album originale.

Sì, ci sono anche gli ABC con Look of Love nel Quando di Dark, così come c'è Nena che ha un ruolo centrale nella serie, musicalmente parlando naturalmente. E visto che il brano che avete sentito all'inizio è il brano ricorrente negli episodi di Dark, facciamo che proprio ci facciamo il classico della cantante tedesca.

i 99 palloncini colorati di Nena. Siamo arrivati in fondo, non fa parte di Dark perché, beh, me la sono tenuta per i miei auguri di Natale.

E così si chiude un'altra puntata della New Wave Sono Io e la Radio Show Cross Mediale di Radio Città Fujiko, da dove adesso riparte per una nuova avventura la grande anima di Pier Tosi. Su Radio Atlantide invece, come sempre, il New York Prime Time. Ci sentiamo la prossima settimana, a pochi giorni dalla fine del 2017. Forse, se è questo l'anno giusto.

0: Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Signori e signore, buonasera. Dalle frequenze di Radio Città Fujiko state per ascoltare The Boogeyman. Musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax. Ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto.
1: The Boogeyman, qui Cesare Sera. Sono sempre stato un grande fan di Steve Sid Curry e il suo stile house, specialmente nei remix. Stasera parto con una meravigliosa versione che tributò a Prince e la sua Get Off. Poi passo a Lisa The Call Jam con la sua Let The Beat Hit, remixata da CNC. E poi Clive Griffin, I'll Be Waiting, cantante meraviglioso, canzone bellissima, remixata da Terry Vazizu. Lisa Stanfield ci sta sempre, Live Together. E poi Swingle Sister, anche loro li ho stramati, Alone. E poi chiudo con un brano, come si suol dire, underrated, Vaya Con Dios, Lonely Feeling. Questo, Prince, Get Off, Steve Sid Curry Remix.

0: Boogie, the Boogeyman.
1: Music chosen and mixed by Cesare Cera.
2: Direi di proseguire con di Cilla Roo, I'll Still Be Here For You, revisionata, rivista, rivisitata dal bravissimo The Reflex. Poi Jackie Moore, la sua Don't Knock My Love, Sly Edit. Adesha and Vincent Kwok, Life Too Short, Modern Baggy Funk. Poi South Road Connection, It's Got To Be Good, 1980. Larry Boulevard, sconosciutissimo, ma direi non male, You're So Sweet. E chiudo con Silver Platinum, titolo dice tutto, Dance, era il 1981. Buon ascolto, a dopo.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: It's midnight and you're with Cesare Cera.
4: Beh, quelli veramente fighi che scrivono sulle fanzine o trasmettono in certe radio, specialmente all'estero, si inventano sempre un nome nuovo di genere. Diciamo che alcuni utilizzano questo deep disco per cose che non sono deep house, cose che non sono new disco, modern disco, ma per me è bella musica da club, come Blue Stab, Past Is, Hot Mood, Superstar, X-Soul RSA, Ungi Vanga Zunga, sì, questo è afro, eh? Ancora loro, X-Soul RSA con My Life, e poi For The People, What's Your Favorite, la dub mix, Lone con The Huge Balloon Medlar, e poi Maid and Kapekov, Spilloper, e chiudo con un act che ho sempre amato, Groove Armada, la loro So Disco. A dopo.

0: The Boogeyman.
1: Coloro che mi seguono da tempo sanno che quando il quarto set parte con musica così smooth vuol dire che sto andando a scendere piano piano con l'atmosfera, anche decisamente, per addentrarci nella domenica notte. Parto con una versione fantastica di Girls Just Want Fun da Cyndi Lauper, che è un brano che odio con tutto il cuore. Qui lo riprende Greg Lowswell e ve lo raccomando. Poi da New York, Now Yoshioka, Safe Place, Toast, It's Just an Illusion, Cristo, Hopelessly, The Cars, Drive, beh sì, mi è scappato questo, dai, Free Dust, Home, Robbie Wood, e sì, con questo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo sabato notte con The Boogeyman. State bene e ascoltate questa versione di un brano che odio.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.